0: c'è il camminare. Un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: c'è
0: un comune.
2: I'm coming back.

0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sorcella,
0: no, comunque, ho un cerchio quest'anno. No, non si può fare
2: non si può fare non si può fare
0: non si può fare non si può fare non si può fare non si può fare non si può fare non si può fare non si può fare non si può fare.